Come potrei pagare tanto favore? Dica solo tu, se si imprisa, nunca potrei.